0: jërëjëf le professeur Ibrahima Fall. Professeur Ibrahima Fall, jërëjëf. Bokk nag course contre la montre encore. Yàlla nañu yàlla jàppale ni mu ko daan defee. Kon nag bokk yi tey ji xam ngeen ni Baye Diagal communication am na 10 appel timing 20 minutes. Bismillahi rahmani rahim. Ñu tàmbali ci lettre tàggee yi, ñu tàmbali ci lettre bi sëñ Modou Diouf, sëriñ Cheikh Fagnou ku nekk ci Darussalam Diouf, Cheikh Tidiane Sall, maire de Mewan ak Mor Ndiaye di bon kër ci Pane Dëkk ca Ngaxam 1, Saliou Ndiaye di mag nekk ca Ngaxam 1 ak Séga Ndiaye Bari nekk ca Diwalo, Modou Ndiaye di mag nekk ca Diwalo, Khadim Ndiaye rek la nekk ca Diwalo, Cheikh Ndiaye nekk ca Diwalo, Assane Ndiaye nekk ca Ngaxam 1, Omar Ndiaye di mag nekk ca Touba ak Serigne Ndiaye Ndiaye la nekk ca Touba, Manta Diagne mag ca Touba, Ndiri Ndiaye moom tam nekk ca Ndar ak Manda Kébé ca Ngaxam 1, Serigne Diop rek la dëkk ca Géw Loto, Mor Ndiaye dëkk ci Ngaxam 1. Ñoom ñëpp ñooy tàgge seen soxna xarite wala muy Ndaata Thioune. Ndaata Thioune daal wàññeeku na talaata ni ki dem ca Ngaxam 1, àllarba tey ji ne lañ koy denc moom Ndaata Thioune ca Touba Loadio nag ci wàllu ñaan gi. Nee nañu alxames bii di ñëw, maanaam suba ci alxames ji daal lañ koy ñaan yàlla ca Ngaxam 1. Imam Bassir Mbaye nekk ca Ngaxam 1, Malick Ndiaye chef de village bu Ngaxam 1 ak Imam Khalifa Diom nekk ca Tundu Thioune ak Jaba Ndiaye di Ndey nekk ca Dogondu, Fatma Ndiaye mag la nekk ca Ndogondu ak Iba Thioune di rek nekk ca Ngaye Mekhe, Thierno Kébé nekk ca Ngaxam 1, Saliou Mbaye di Goro nekk ca Mbaye Diallo ak Goro Thioune di mag nekk ca Mboro, Modou Mbacke nekk ca Thioune Mbandiaga ak Makhari Kandji nekk ci Ngaxam 1, Seynabou Ndiaye di doom nekk ci Ngaxam 1, Meysa Kandji di Gor nekk ci Ngaxam 1, Madiadj Diouf di Gor nekk ci Thiel ak Malick Ndiaye di doom nekk ci Ngaxam 1, Babacar Thioune rek la nekk ci Tundu Thioune, Ngone Thioune rek la nekk ci Diwalo, Ndiaga Diop nekk ci Tundu Thioune ak Ndiofa Ndiaye moom tam di Gor nekk ci Ngaxam 1, Papa Thioune doom la ci Ngaxam 1, Abdoulaye Ndiaye nekk ci Ngaxam 1, Mor Ndiaye bon kër ci Fatou dëkk ci Ngaxam 1. Ñooy tàgge seen soxna xarite wala Ndaata Thioune. Ndaata Thioune nag wàññeeku na daal talaata ni ki dem ci Ngaxam 1, àllarba tey ji nag lañ koy denc ca Touba. Ñaanuk Ndaata Thioune nag jàpp lañ ko daal ëllëg alxames tombeeg 20 ci weeru août 2026 ca Ngaxam 1. Serigne Cheikh Balla Dieng, xalifaab Serigne Balla Fally Dieng ca Daaru Dieng, Serigne Moustapha Dieng rek la ci Fatou, Serigne Saliou Dieng rek la nekk ca Janatul Mawa, Serigne Abdou Dieng borom dëkku Medina Dieng doom la ci Fatou, Serigne Abdoulaye Dieng maire de Gadd doom la ci Fatou, soxna Ndiaye Dieng direct ci Fatou, soxna Bintou Sile soxna ci Fatou, soxna Kounta Dieng doom la ci Fatou, soxna Anta Dieng doom la, soxna Rama Dieng doom la. Ñooy tàggee ku ànd ci nag ak Abibou Dieng Koloban Dakar kër Mame Diarra di doom ci Fatou. Ñoom ñëpp ñoo tàggee Serigne Talla Baro Dieng. Serigne Talla Baro Dieng nag wàññeeku na daal ni ki démb talaata, ñu rob ko démb ca denc nañ ko démb, lañ ko denc defu ne fuñ ko denc, waaye nag denc nañ ko daal démb. Ñaan gi nag ñetti fan yi daal jàpp nañ ko ëllëg alxames ca Merina Dieng. Amoon na téeméeri at ba ñu wàññeeku moom Serigne Talla Baro Dieng. Serigne Cheikh Nambacke moom Serigne Abdoulate radiallahu anhu, Bassirou Fall nekk ca Ndiakha ak Baybra Fall nekk ca Ngébal ak Baye Ngouma Fall di chef village bu Ngébal ak Meysa Dione nekk ca Ngébal ak njabootam Mbacke Dieng ca Mbacke Niang mang ci Ngébal ak njabootam Abdou Dione nekk ci Ngébal ak njabootam Ndama Bigué Niang nekk ca Ngébal ak Balla Fall nekk ca Ngébal Mas Fall nekk ca Ngébal. Ñoo tàggee Baye Makoumba Fall nag ñu gën ko xam ci Kabou Fall, wàññeeku na altine bi ñu weesu ca Ngébal, ñu rob ko nag ci Bakhiya Touba. Baye Makoumba Fall ñu gën ko xam ci Kabou Fall ak ñaanam ëllëg lay doon alxames ca Ngébal. Amoon na nag juróom-ñaar-fukk-ak-benn ba ñu wàññeeku mu 71 ans. Seigne Moustapha Guèye nekk ca Sam ak Yanda Guèye nekk ca Touba Diantou, Cheikh Gayal Guèye nekk ca Ndiarème, Ngunde Diouf ca Naake ak Lassi Gakou nekk ca Tëgg Daara ak Assane Thiam nekk ca Tëgg Daara, Ibou Fall nekk ca Thiénaye, ma ngi dëkk ca dëkk ba naan Thiénaye la dëkk moom Ibou Fall ak Baye Kombor Ndiaye nekk ca Lañaar, Lay Mag ca Touba, Thierno Ndiaye nekk ca Ngathi Daru Fall, Lay Niang nekk ca Ngathi Daru Fall, Lay Fall ca Ngathi Daru Fall, Serigne Niang nekk ca Ngathi Daru Fall ak Mbaye Ndiaga Guèye nekk ca Kër di Foncier. Ñoom ñëpp ñoo boolo di tàggee Baye Dame Aj. bay dam aj dal wañi ko na aljuma ci ndjage ñu rek ko ci tuba bakhia ñaan gi nak mom samedi lay doon manam dal samedi bi di ñew lañ ko ñaanu yalla ci ndjage amono jom ñet fukat ak ñaar sen cheikh abdalim jenn khalif jaral bu ñene sen cheikh jenn khalif cheikh abdou latif jenn sen sidi khay jenn khalif sen basirou jenn soxna ndey jenn ci khay mbayar ma mour ci sen nek ci dakar tiaxoy sen abbas jenn di mag nek ci louga ak sen basirou jenn di mag nek ci touba bay bu mustapha diaw di mag nek ci touba malik fall ancien gendarme la di mag nek ci mbour ak aladji balasso di mag nek ci louga mustapha cisse di mag nek ci ñem cisse ak ñoy taggi sonna tian jenn nak wañe ko na dal niki talata ci kawlak neew bi nak tay ji lañ koy wajjal inshallah alar ba 9h ci suba ci touba barabu mam cheikh isa jenn dal koy denc tay ji ci baxé touba loju nak ci walu ñaan gi nenañu alar ba tay ji lañ koy defalep inshallah ci xay mbayar soxna tian jenn amono jom ñaar fukat ak ñent seigne moutakha basirou khalif jaral kumi touba seigne cheikh bayla job seigne ci wañu nak ci touba karsan njarga jagne nak ci daru jagne papa ngeen nak ci njamur ak mur jagne wala ci makka jagne fatou gay nak ci makka jagne ak mbolam nak tundu wa makka jagne nak ci njambur muslim jay dom la ci touba ñu tagge fallu mbay nak ñu gën ko am ci galas mbay wañe ko na talata niki dem ci touba madiana waye nak nenañu alar ba tay ji lañ ko rob 10h ci suba ci touba bakhia tay ji lañ koy defal lepp alar ba ci touba mariana amuna fanwer at soy bu job radio dar musti nak mo fi ni lettre tagge bobu ci ibrahima wad seen ci wañi ko nek ci mbengen kassa jañ nak ci yabal jaja mbeng nek ci mbengen nak modou ndjay mbeng nek ci mbengen papa jow mang ci melina ma pende jow nek ci touba da transit ba cheikh ngene jale nek ci tiwil ak abso mbeng di ba jane nek ci touba boutique fall bay dam mbeng momitam di ba ci fatou nek ci touba gede mam jar bay dam mbeng nenañu bayle nek ci marché mambite abo mbeng di mag nek ci touba gede ke kassa mbeng di mag nek ci marché mambite ño tagge goro mbeng dal wañi ko no goro mbeng wañi ko no talata niki dem ci touba marché mambite ñu fassiyene korop tay ji nak ginaaw tisbar lañ koy denc tay ji ci touba bakhima bamb ko goro mbeng wañi ko dem ci touba marché mambite jappale ni tay ji lañ koy denc ginaaw tisbar ci touba bakhia tay ji alar ba lañ koy defalep ci touba marché mambite fanwer at ak djuroom amon nako nak bami wagnekum seigne omar tandine khalif cheikh darou ngagne tandine ablaye ndak nek ci kharandak ak ibrahim ndak nek ci kharandak modou awon ndak nek ci kharandak abogue nek ci kharandak modou ndak ñu gën xam ci feug jaay nek ci ngoma ngewul ak abdou jaay di mag nek ci gibemer got lay ndak mom ton di bon keur ci ban nek ci ngoma ngewul kumba jaay di wuju nek ci ngoma ngewul ak fallu mben tandine dom nek ci touba modou ndak di dom nek ci ngoma ngewul ñu tagge sonom ben tandine ni dal wañe ko no talata niki dem ci ngumbo ngewul waye nak tayji lañ koy denc 10h ci suba ci touba bakhia alar bay tayji lañ koy defal lepp ci ngumbo ngewul amuna jom ñaar fukatam serigne khalid mbake khalfa borom dar musti serigne momen mbake khalfa serigne abdourahman serigne ci wañi ko bay cheikh job du bay nek ci dar musti bay modou mbop di maçon di bay nek ci dar musti soxna jeyla ndjay di nek ci dar musti soxna ñanga joy di nek ci dar musti ko so job di mag nek ci dar musti alaji geedi mag nek ci dar musti daba job di mag nek ci dar musti modou job taximan di mag nek ci dar musti mustapha job mag la nek ci tali ousmane ndjay di mag nek ci dar musti ak yemu job di mag nek ci tiwawa nak aisha gay di son nek ci dar musti khadim job coordinateur khadim job moy conducteur jakarta di mag ki fatou mo fini le tout tag bi di tagar akam mandoumbe job dal wagne ko no talata ci hopital bu dar musti mandoumbe job nak tay ji lañ koy denc ginaaw takusan ci dar musti tay ji lañ koy defal lepp ci dar musti ñen fukata juroom amal nako soye bu job dar musti fa le ci bu joge seigne muntaha basirou mbake khalifatul am tarikhatul mouridia khalif jaral kul mourid touba seigne amadou jamil mbegere ci dar musti bay cheikh darou gay di bay nek ci touba sam sohna fatou bomba bey ndele nek ci touba sam sohna awacham di nek ndele nek ci touba sam sohna ami bey di son ci patou njabotou sam yassine gay njabotou seigne aliou jang ñoy tagge sen dom seigne ndoukou man gay mu ndaw serigne ndoukou man gay mu ndaw wañeku non niki demb ci dakar jaxay ñu fassi denc ko demb ci touba bakhia nenañ dal alar ba niki tay ji lañ koy defal lepp ci touba sam amon na nak juroom ben fukata ñaar bami wañeku alaji ngom kangé gay nek ci dakar wa guña ak ñu alaji ousmane gay nek ci dakar parce une 25 adja mare mbay gay direct ci dakar grand baw ak adja choro sek nek ci ties sompaté patou matar sek nek ci kaolak seigne sek digor nek ci ties quartier sompaté nduko ci am du dom ci fatou ngom ngom gey te dakar medina rue 27 adja nduko ci am nek ci touba da tonzil ñu tagge sonna mané sek wañi ko no dimanche dal ci dakar passé la sini ñu rop ko nak altiné biñu wess ci touba bakhia ñaanu sonna mané sek japp nañ ko alarbay tay ji inshallah ci dakar passé la sini une tv témir atak fuk amono ko muy 110 ans assane ci am domum nak dekk ci mbakhis mo fini lettre tagge bobu don ko tagge seigne iliman dior amar seigne ci wañi ko ak bay khadim sal di mam nek ci djemul amar ndol sal di mam nek ci tubalum ga bay bada sal di mam nek ci tufuta bay cheikh diaw di mam nek ci gambek bay cheikh sa di mam nek ci tuba sulem sonne kinise di mam nek ci tubalum ga bada sal bay la ci tuba alum ga ñu tagge mustapha sal nak di domu salu sal ak anta diaw wañe ko na tarata niki dem ci tuba hopital bu janatu ñu fasiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci baqay tuba amon na rek ñettat yalla nak daw di yew ci ay wajurum seigne assane fall ne ci talen alhaji mamour gay ci talen ak alhaji dam fatou alhaji dam fatou gay maire bu kab gay ak yabal ndjay nek ci talen ak alhaji modou ndjay nek ci talen massata ndjay nek ci kab gay ciernu gay nek ci kab gay mbake fall ak njabot ibrahima fatou nek ci touba goro fall nek ci darou fall goro fall ci darou salam ak souleyman fall nek ci palen amar ndjay ci melina ndjay ñun ñep ñu tag nak bayima kuma fall nak ñu gën ko am ci kab fall wañi ko na altine ci ngeebal denc nañ ko ci touba baqay ñaan gi nak mo alhamis lay doon niki ëlëk ci ngeebal amono jom ñaar fukat ak ben ma juñ bay nak ci keur defonce daawru jof ci keur bu defonce alhaji ndjay ci keur defonce mbay ndjay support ci keur defonce abdou fay ci keur defonce ak bacci gey ci keur defonce ismaël ci keur defonce papa fall keur defonce seigne sodo gey nek ci keur defonce mbay sonna mbay keur defonce dam ñam ci keur defonce mbay jang ci keur defonce iboutine ci keur defonce ñom ñep ñoy tag nak bay dam aj dal wañe ko na aljuma ci ndjagen ñu rop ko ci touba baqiya ñaanuk bay dam aj nak samedi bi di ñëlo den ci ndjagen amono jom ñet fukat ak ñaar seigne abdou kebe jenn khalifa pa seigne bara jenn mam awa jenn di mak ci fa nek ci touba ndam ak sonno njobo jenn di mak nek ci tewru mbay ibra jandak la ci tu ci luga keur mbari sonna ndey cisse di rak nek ci kedugu jabba fall di rak nek ci luga sonna aram ci budi wuji nek ci touba pende dem di dom nek ci kaolack khadid jenn pende jenn di dom ci kaolack khadid jenn di dom nek ci kaolack daga job dom la ci kaolack bint ci dom nek ci kaolack ño tagi sonna tian jenn wañi ko niki talata dem ci kaolack sonna tian jenn mi nak new bi dal tay ji lañ koy wajjal inshallah di 9h ci suba ci touba barabu mam cheikh isa jenn dal koy denc tay ji ci baqay touba tay ji di alarba lañ koy defal lepp ci xaymba yar amono ñen fukata ñent juroom ñaar fukata ñent muy 74 ans serigne cheikh bayla job serigne ci wañi ko nek ci touba kalsan mam dal job nek ci touba pat mbay ci makka jagn mboj mbay nek ci makka jagn matar jagn ci makka jagn alu jagn ci makka jagn ndaga job ci mbakhis tala jagn massar ndey mbay ndey njay mam ci ties assan jagn nek ci touba yusuf jagn nek ci touba ndol njay mam ci touba cheikh ndour ni jale ci fatou muslim jay dom la ci touba marjana ñom ñep ñu tagge fallu mbay nak ñu gën ko am ci galas mbay wañe ko na talata niki dem ci touba marjana ñu fasiyene ko rop alarbay tay ji 10h ci suba ci touba baqiya tay ji lañ koy defal lepp ci touba marjana fanwer at amon nako soye bu jop ayo darum suba tay mo fini lettre tagge bob salut kebe ci touba marche mambite ndongo job ci touba marche mambite abdou gueye nek ci touba marche mambite papa thium ci touba marche mambite cheikh sey ci touba marche mambite mbay job ci touba marche mambite ablaye job ci touba gede chanja amerique ndiaga sal ma nga ci touba boutique fall bay brand beng di bay ci fa dekk ci touba marjana parlu beng rak la nek ci marche mambite ñoy tagge gorom beng nak wañe ko non niki dem ci touba marche mambite gorom beng dal alarbay tay ji lañ koy rop inshallah ginaaw tisbar ci touba baqiya tay ji lañ koy defal lepp alarba ci touba marche mambite fanwer atak juroom amon nako serigne sidi jenn ci touba ak bay wanga ndak nek ci touba bay sax jeng nek ci touba kam bay ndak nek ci touba awa ndak nek ci touba ndey ndak mang ci touba mbay mbeng dara khara ak cheikh jenn ci nguma ngewul abdou jagn nek ci kemer magge jenn ci kemer ngudda jagn ci dagga ñoy tag nak soxna ben tandine wañi ko non niki dem ci nguma ngewul waye nak alarba tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci touba baqiya tay ji lañ koy defal lepp alarba ci nguma ngewul amna jom ñaar fikata seigne abdou akram mbake kab gay am di touré nek ci touré ke ndongo fall di président chef de village département bu kebe mer cheikh job chef de village bu keur malé ak demba gay chef de village bu talen gay ma job ñay chef de village bu fass ak tafa gay chef de village bu tiaxaw khalifa chef de village bu makhafal ak tafa fall chef de village bu beytifal ndaxan ndjay chef de village bu mirina ndjay ñom ñep ñu bolo di tagge bay kumba fall nak ñu gën ko am ci kabu fall wañi ko na altiné dal ci nguma ngeewul nak ñu rop ko nak ci touba baqiya astaghfirullah ma bam tuat ko bayima Coumba Fall bayima Coumba Fall ñu gën ko am ci Cabo Fall wañé ko altiné ci ngeebel wañ ko altiné waye nak denc nañ ko ci Touba Bakhé ñaan gi nak mom alxamess lay doon ëlëk ci ngeebel amono joom na fukat ak ben Moustapha Cissé ci Dakar te ngej Modou Bousso joom na ci ke défoncier bay Ibou joom na ci ke défoncier ma bay jañ ci ke défoncier Cheikh Mababou jang na ci ke défoncier ma Bouri Sam na ci ke Modou ci défoncier Klass ñang ci ke défoncier Bathie Ndiaye ke défoncier Gora Faye président daire ke défoncier Salou Ndiaye ci ke défoncier Moustapha ñang ke défoncier Basse Koure ci ke défoncier Papa Ndiaye Sew ci ke défoncier Malick Tine ci ke défoncier ñom ñep ñu bolo tagué baydam acc wañé ko na aljuma ci ndiagen ñu rob ko nak ci Touba Bakhia ñaanuk baydam acc dal japp nañ ko nak samedi bi di ñew ci ndiagen amono 82 ans jomi fukata ñaar amono ko Seigne Bassirou Dienne jëruñ Seigne Nar Dienne Ndey Cissé Dienne di dom nak ci Touba Jannatul Mawa Sawru Dienne dom na ci Xaymba Yar ak Malik Dienne di dom nak ci Xaymba Yar Cheikh Dienne mu mag di dom nak ci Xaymba Yar Sidi Dienne dom na ci Touba Sawga Ali Dienne di dom nak ci Touba Cheikh Dienne mu ndaw dom nak ci Xaymba Yar Cheikh Cissé commerçant di dom nek ci Kaffrine ak Papou Diop dom na nek ci Dakar Ndam Diop dom na ci Touba Guymind ñu tagge Soxna Tian Dien wañé ko na talata niki dem ci Kaolack neew bi nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 9 heures ci suba ci Touba Barbu Mam Cheikh Issa Dien dal di koy jébal boromam tay ji ci Baqiyé Touba tay ji di alarba lañ koy defal lepp ci Xaymba Yar amon nak ñen fukat ak juroom ñaar fukat ak juroom ñaar amon nak 74 ans ñi ko jaalé nak Seigne Bassirou Dien jëruñ Seigne Nar Dien ñi ko jaalé ak njabot gep sang gay ci ndiaka nak ngoda ku ñaan ngoda gay chef de village bu sam gay ngoda gay ne ci ngat gay ak samba gay ne ci ngat gay cheikh gay chef de village bu santiou pey magay gay ne ci kab gay bada sam di president federation match mo no reyni bu kab gay ak mbolam nak wa daire match mo no reyni sidi job guy samba ke malik chou nak melina jol mañang gay teug dara ñu tagge bay Coumba Fall nak ñu gën ko am ci kab fall wañi ko altiné ci ngeebel denc nañ ko nak ci Touba Bakhé jom na fukat ak ben amana ko serigne ndjay saloum ci ke défoncier barge ci ke défoncier abdou sambou bay nek abdou sambou bay fall ci ke défoncier sidi ndjay nek ke défoncier dam gay saloum ci ke défoncier gagne sam ci ke défoncier ousmane diouf paul ci ke défoncier mam tierno fall nek ci défoncier moustapha mbay ke défoncier ñom ñep ñu bolo di tagge baydam acc wañi ko na aljuma ci ndjagen ñu rob ko nak ci Touba Bakhé ñaanuk baydam acc dal nenañu samedi bi di ñew lay doon ci ndiagen amono jomne fukata ñaar Moustapha Gaye nek ci dekk bañ nan Guybar ak Cheikh Fall nek ci sangalkam Thierno Gaye nek ci ñok ñoxul ak Mayassine Diop nek ci Mabuy Ndam Diop nek ci Mabuy Fatim Gaye ci taxaw ak Mbay Abdou nek ci Pam Bassirou Fall ci Pam ak Ngeti Fall nek ci Pam Baye Ibra Gaye di mak nek ci Njabañ ño tagge Baye Coumba Fall Baye Coumba Fall nak ñu gën ko am ci Cabo Fall wañé ko na altiné niki barki dem ci ngeebel ñu rek ko ci Touba Bakhia ñaan gi nak nenañu alxamess lay doon ëlëk ci ngeebel amunu jëm ñaar fukat ak ben Cheikh Touré ci Pam Ndiaga Sen ci Pam Tall Fam ci Pam ak Modou Mati Diop nek ci Pam Astou Mbaye ak Njabotou Touba Fall Fatou Mbake ak Njabotou Palmew Fatma Mbaye ci Ndoukoura Modou Kan nek ci Pam Mbaye Dia nek ci Daru Diak Mariam Mbaye ci Sam ño tagge Baye Coumba Fall nak ñu gën ko xam ci Cabo Fall wañé ko na altiné ci ngeebel ñu rob ko ci Touba Bakhé lañ ko denc amono joom ñaar fukat ak ben nak bami wañé ko batay kon ci walu tagge yi Serigne Assane Fall nek ci Pam ak ci Ibrahima Wela nek ci Lambane Maodo Lo ci Gatti Saxé Modou Ngoy nek ci Palen Ndiak Ndjay ci Gatti Rat Bathie Diop nek ci Mabuy Niay ak Gora Nguer ci Sinouk Madiaga Serigne Modou Ndjay ci Ndiaw Ndjay ak Aliou Diop nek ci Keur Mbay Ndaw ak Gora Thiaw nek ci Jangan Gora Thiaw ma nga dëkk ci Jangan ñuy tagge Baye Coumba Fall nak ñu gën xam ci Cabo Fall wañé ko na altiné ci ngeebel denc nañ ko ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom alxamess lay doon ëlëk ci ngeebel amono joom na fukat ak ben Baye Sallou ñang ci Cabo Gay Ada Fall Cabo Gay alat ak lat ñang ci Touba Ablaye Fall conseil municipal ci Cabo Gay Bada Aïcha Mbaye nek ci Pam Bada Cheikh ci Pam Cheikh Ndioufa ak njabotam Lamine Tré ci Touba Mariana Ndiaga Fall Cheikh Ibrahima Bou Ndiakha Mbacke Fall ci Touba baño tagge bayima kuma fal bayima kuma fal ñu gën ko am ci kabu fal wañi ko na altiné ci ngebel ñu rob ko ci Touba Bakay jome fakat ak ben amana ko 71 ans Mariam Farra ko nek ci Touba Mati Fam nek ci Ndam ak Madike Fal ni yalla nek ci Santhiou Pir Salou Diop dek ci Ngata Mbousso Mbousso Fal nek ci Taxoy Modou Fal nek ci Gedjoy Salou Mbey ci Touba Fal Aliou Mbey nek ci Touba Fal Cheikh Mbey nek ci Ngembe ñoy tagge nak bayima kuma fal ñu gën ko am ci kabu fal wañi ko na altiné ci ngebel ñu rob ko ci Touba Bakay ñaan gi nak alhamis lay doon niki ëlëk ci ngebel amono jom ñaar fukat ak ben bamuy wañéku modou gay ci Touba umul khuram magat fal nek ci Touba da tanzil seigne cheikh john nek ci mborok tafa gene nek ci mboro mor jaxte nek ci Touba mar fal nek ci djogum nguma fal ci daru fal talisini nek ci Touba marjana mbondo fal ci santhiou pir ak kalsan fal santhiou pir ñom ñep ñu bol nak di tagge bayima kuma fal ñu gën ko am ci kabu fal wañe ko na altiné ci ngebel denc nañ ko nak ci Touba Bakay jom ñaar fukat ak ben amon nako seigne moustapha mbake mom seigne ci wañe ko sonno ndaxat mbake bay fal seigne barsey khaira seigne matar fal bayri ci patu ibrahima mbay di mak ci patu cheikh daru fal di mak ci patu abdoulaye mbay ci touba forage di mak ci patu khaban fal di mak ci patu pap fal ndiarem di mak ci patu seigne fal impoye domel mag la ci patu seigne moussa diagn kadak seigne gil diagn kad mbay ñang ci touba gere di mak ci patu modou fal maire de goul di mak ci patu cherno ndjay gede bousso khalil serigne jang gede bousso cheikh diouf italie daru fal domla ñom ñep ñu tagge nak cheikh fal nas cheikh fall nas wagne ko na talata dal niki dem ci touba gede bousso ñu rob ko dem ci bakay touba ñaan gi nak mom tay lay don alarba ci touba gede bousso juroomel fukat ak ñaar amon nako seigne cheikh sile diwan ak mustapha fall ndiarim keur gu mak bayle ci patu sorno dial cisse tungor di ndey ci patu modou fall tugo ci modou fall tuci tungor di mak ci patu fatim dir tiaxul di mak ci patu mara fall jokulu tabek abdoulaye baxum tungor mbay fall dar fall di mak fatou ale jeng karam di jarbat fatim jeng di son ci patou mam fatou sek di son ci patou yaram ci le ndialap di mak ci patou abdou ndjay gara kebemer jarbat la ndagam beng ndukki dakar ak malik fall chauffeur di mak ci patou modou fall ndat di mak ci patou abdou badian rak la ci patou modou baxum rak la mam fatou jaxte mag la ci patou ñom ñep ñoo bolo di tagge nak cheikh fall nas wañe ko na talata niki dem ci touba gede bisso ñu rob ko dem ci bakay touba ñaan gi nak mom tay lay don alarba ci touba gede bisso so amono jomen fukata ñaar seigne cheikh fall gey xalpop cheikh adama gey seigne abdou hakim gey seigne tikwaniko ak njabotu seigne modou gey baye samba sey di mak ci fatou fatinar sey di mak ci fatou badou sey rek fatou alay sey rek fatou sala jeng di son ci fatou fat sek solo ci fatou abdoullah abdoulat sey dom la fati sey dom la pende sey dom la ndey mangan sey dom la ñom ñep ñoo bolo nak ti tagge seigne mbake sey wañe ko na talata ni ki dem ci touba ndiarem seigne mbake sey nak wañe ko dem talata ci touba ndiarem alor bay tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakaya waye nak ñang ko wajale ci touba daru minam ñaan gi tay lay doon ci touba ndiarem amunu jom ñaar fikat duñ wañe ko seigne moussa ka xalba seigne ousmane ka nek ci cherif ka seigne tafsir ka cheikh doulaye bu cherif ka seigne morika cheoulay bu rop nan seigne tiolka ci tiaroy tali diallo seigne morika nek ci ndiarem ak seigne soa dem nek ci ndiarem alaji goroka ci ndan alaji kebe ka nek ci ndan seigne basirou ka passé la seigne dakar seigne gundo sar merina gent ak seigne basirou sar ci merina gent seigne cherif ka nek ci ties seigne bay diom nek ci mbour seigne modou ñang nek ci mbour seigne cheikh sodo ka nek ci mbour alaji ndongo ka ci tali ak son khadi kadi dom dekk ci mbour ak njabotu rop nan seigne mor farika Serigne Mor Farika Imam Cembour moy tagge soxnam soxna Fatim Sarka soxna Fatim Sarka wañi ko na talata niki dem ci Mbour waye nak alarba tay ji lañ koy denc tay lañ koy denc dal ci Cherif Ka jamono 10h ci suba ñaan gi tay lay doon ci Mbour juroom ben fukat ak juroom amana ko 65 ans yalla nako yalla yeureum lettre bañu jaar ci Alhaji Goro Bey représentant et tête ci Touba Ndamatou bokki yakarna di li fi nekkon ci walu tagge yalla sotal nako ñu delu rek di santati jall jallalu wazal kamal borom arsa kursu yalla xamni lepp luñu mën ci communiquer ak ci tagge yalla la suñu borom subhanahu wa ta'ala kon na waxtu mi ngi tollu ci 6h du matin des na fuk minute ak ñaar ci suñu bi studio 5h47 mo jot ci suñu bi studio kon nak 6h du matin des na fuk minute ñet ci suñu bi studio ñu bamtu len waxtu julli la tañu ci yegg salatu bi dal 5h41 manam salatu nañ dal bi 6h du matin des fuk minute juroom ñent ci lañu salatu fi ci Dakar ak liko wër ci 5h41 ñu ngi julli suba 5h56 kon nak julli suba gi dess na tuti ñu julli suba ndax waxtu mi ngi tollu ci 5h49 minutes ci lañu tollu manam 6h du matin dess na fukk minute ak ben kon nak 6h du matin bu déssé ñent minutes ci lañu julli suba muy 5h56 tisbar mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tagal fukk minute juroom lay doon takusan mi ngi ci 17h pile muy juroom waxtu té mbé timis ñu ko julli 19h39 muy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lañu julli timis gay ñu ko julli 20h39 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lañu julli gay ñu déllu di leen fatali tay le bisub alarba di fukki fan ak juroom ñent ci wéru août 2026 muy wéru tubab wéru olof nak tay la alarba juroomélu fan ci wéru gamu ñu soobu ci communiqué ci ndigal ak kliftefu serigne touba serigne muntaha basirou mbake khalif general koulou mouride touba ci kliftefu serigne abo mbake falilou khalif serigne fallou mbake radiyallahu anhu alhaji abdou fatah falilou yor kaddu njabour serigne fallou mbake moy wote goudik sayidina mohammed sallallahu alayhi wasallam mudi ko amal nak talata bi di ñew ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 ci dekkam bañu nan touba ndigal né nak mi ngi ci wo bokk julli ak talubek amdi jammi né dal baw ci nak kenn mo xam goor ak jigen mak ak ndaw xarit ak wol rek né na ñom ñep ñu leen ko jigal baw ci nak kenn umma islamique yeb dal mi leen ko yegal te di leen ci wo batay ci walu communiquer ci ndigalu seigne sidi mbake xalbab seigne amidoun seigne abdou khafor baxum xalbab seigne goro baxum seigne amidoun baxum xalbab seigne mor fassa moy yegle moy yegal juliti ak talubi guddik mawlud nabil karim sallallahu alaihi wasallam ñor ko amal ci daru baxum talata bi di ñew lay doon mi ngi tombe ak ñaar fukk fara juroom ci wéru août 2026 di ci wo ñep baw ci na kenn ku ñu wax nak baye ibra dieng bay ibra dieng dekk ci daru baxum mo fi indi communiqué bobule kuy wax bay jaja mbay bay jaja mbay aki magam aki rakam aki domam ñoy sant nak serigne cheikh abdou alim dien ak njabotou mam cheikh issa di santit serigne cheikh dien ak njabotou cheikh abdou latif ak njabotou baye mbaye fall mbar ak ku teewon dal ci dejup soxna ndey fall ak commune yene teewt yalla dogaluko jappale ni ñi lay gërem di la sant abdou mbaye neena mi ngi sant ndongoy tarbiya yu serigne abdou latif dien ak ndongoy tarbiya yu serigne cheikh abdou alim di sant nak wa touba garage dakar bu bes bi ak bokki dekkendo yi wa musobe daire yi wa wañwa ñi leen di gërem leen sant ñu nekkon ci wañwa ñi leen di gërem leen sant yalla leen yalla fay ay yiw ci barke mam cheikh issa dien ci indigalu seigne sidi mbake khalifab seigne amidoun akirakam seigne as mbake mom seigne amidoun seigne baye baxum khalfab seigne mas baxum seigne abdoulat baxum khalfab seigne modou baxum akirakam seigne modou baxum seigne modou mamoun baxum seigne modou mamoun baxum khalfab seigne cheikh baxum seigne modou baxum djeli batou khalfab seigne mamoun baxum wa daire ridjalou layi wa nissani bou darou baxum ñoy yeglé goudik mawlou nabil karim sallallahu alayhi wasallam ñar ko amal ci darou baxum japp nañ ko nak talata biñu sentu lay doon mi wara tombe ak talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 ci daru baxum baye ibra dieng batay mo fi ndi communiqué bobu lay mom baye ibra dieng ci ndigalu señ ablat baxum xalpap señ modou baxum señ khadim baxum mom señ modou baxum bakar mbay di président modou fari amar vice président la sonna ndey fall présidente mbolam jigen ñi la waye daaira di jallu layi wa nissani ñoy yeglé guddik mawlud nabil karim sallallahu alayhi wasallam ñor ko amal ci daru baxum talata bi di ñew lay doon dem neex na yalla tombe ak ñaar fukk fan ak juroom ci wéru août 2026 di ko yegal nak asphalte ci tawa ablaye diouf responsable politique ñing ko yegal ci daru baxum modou sar ndjay maire de baba garage ñing ko yegal ak ay adjointam mbolam nak wa commune baba garage ñi leen ko yegal te di leen ci wo su boba nak jankat bi dal moy amat mbay bu geejeway bay Ibra Dieng trésorier mo fi indi communiqué boblé ci ndigal ak kilifté fo serigne cheikh diane khalfa serigne youssou diane moy wote dal gamu guddik mawlou nabil karim sallallahu alayhi wasallam ci ngene la gan ci kilifté fu nak serigne fall diane ibnu serigne bara diane néna dal mi ngi ci wo le maire de ngene ci las fay ak mbay sambu maire de mbar di ci wo nak mbolam nak ku dëkk ci ngene ak liko wër ñi xamni ñoy yor organisation bi digënté ngene ak touba ngene ak lansar ñom ñep ñu leen ko yëgal té leen ci wo néñ dal bawu ci nak kenn goor ak jigen mak ando xat ak wala ñom ñep ñu leen ko yëgal té bawu ci nak kenn njabotu cheikh massamba job sam seigne bassirou job jorni seigne modou job moy sante grand bim sante yalla di julli ci seydoul boujot sallallahu alayhi wasallam di sante nak mamborom to cheikhul khadim ak cheikh massamba job sam di sante talibé ci rew ak ci bitim rew ci jëf yu wessu muy tabaski bi ak magaluk touba atum 2026 ginaaw lol nak mi ngi len di fatali goudik mamadou nabil karim sallallahu alayhi wasallam ñu war ko amal talata bi di ñew lay doon ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 mi ngi leen koy defé neen dal mi ngi koy defé ci daru fanay neen dal mi ngi koy defé ci daru fanay ku ko mën nak nga ñew té bo ñewé nga fanan ndax gamu gi guddi la neen dal képp ku mën na nga ñew té bo diké nga faran ba beut set ndax gamu gi guddi la yalla nañ ci dajje ak ngeureumal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci barkep mamdoun to cheikhul khadim ak cheikh massamba job sam ci ndigalu seigne bassirou diane jeewnu seigne nar diane jeewnu seigne sidi nar mo and akirakam di yegal mbollem nak talibi guddik mawlou nabil karim sallallahu alayhi wasallam ñor kamal ci ndand ñi koy amalé nak ci kër Seigne Sidi Nar gëca ndand guddik mawlou nabil karim gi ñi koy amalé nak ci kër Seigne Sidi Nar gëca ndand di ci won ak mbolem nak daaira mouride sadex bi nek ci touba ci njitlu seigne magay bar jeurign jagn jay ñi ko yëgal diko ci wo sohna mati gey ak sohna ayda fam ci njitlu jigen ñi daaira mouride sadikh kadior ci nitru moussa gey mouride seigne modou sey ngey ngey mbollem nak ñi aju ci daaira bi te nek kadior ak mbollem nak ak mbolo mi lekkale liggey bi kon nak fooy nak ñi lako yegal daaira yi nek kadior ak mbolo mi lekkale liggey bi
1: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.